Quella più sentore, je ne tre so che fare, je ne tre si tavore, c'è la tua, la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua, la ti

Sentia si l'amore, la sentia so crevore, la zoncia come sole, ce la puoi sati la tua.